et Spiritus Sancti, amen, in tui vot altare Dei. Iulica Milius et Iscelem in causa mea legente non sancta, omnenico et doloso fervore mea. Grazie a tutti.